e che non tu mine, e che non tu mine, tresia, cocora, e che non cocora, termini, tresia, te me sing, scondi, te me sing, ya, scondi.